0: il mio naso. Torta pasta.
1: Cugina.
0: Urrà.
1: Orecchio.
0: Naso rosso. Mano verde.
1: Orecchio.

piede giallo. Questo cagnolino è andato al gatto. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!

0: giallo. Sei uno spacchettiamo.
1: E lo è di cielo, lei lo
0: vede. Sei uno spacchettiamo.
1: Sì.
0: È l'ora di sparare.

Occasionalista da fa donne cenerom, occasionalista fa donne cenerom, occasionalista da fa donne cenerom, e scene d'orcolla. Con la crina c'arenisca d'orom, con la crina c'arenisca d'orom. Con la crina c'arenisca d'orom, custom scene d'orcolla. Dalla palla da palla da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam.